forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita,

0: ulloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto tanto ho chiesto tanto tutto, lui mi ha risposto non torno.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.